0: finalmente arriva a chiedere una linea rapida.
1: CP20 affirmative, you're cleared, RNAV approach, runway 30 right.